0: Comienza tu día con solo clásicos y recuerdos en 94.3 Radio Disney. Radio Disney.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.